E ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io ebbi paura perché sempre quando sento questo suono penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati e invece con un sorriso ti accompagnai per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza sai è come il vento, spegni i fuochi piccoli e accende quelli grandi.

0: pianta maccheroni, li bracciole e cannelloni, quattro colombe che vanno volando e quattro pesci che vanno a natare, e due nebbre ben correnti, non vanno a bere calando, non vanno a bere calando e sempre dire la vana.
1: Spiegazione.
2: 16 kg di salsicce.
0: Se le mangia secche a secche.
2: 15 kg di vermicelli.
0: Questa la veste e l'usonariello.
2: 14 kg di insalata.
0: E mollasciamo.